049 700 700, che è molto facile da ricordare. Quale questa saggezza vive nel insegnamento? Ascolta il vento, parla. Ascolta il silenzio, parla. Ascolta il tuo cuore che sa. Buongiorno signora Lilly. Il vento è come un maestro. In molte tradizioni native il vento è più che semplice aria in movimento. È un messaggero. Il vento porta preghiera verso l'alto, avverte i cambiamenti e ricorda alle persone che nulla è isolato. Ascoltare il vento significa riconoscere che gli esseri umani non sono al di sopra della natura, ma ne fanno parte. I cacciatori ascoltavano il vento per sopravvivere. I rituali ascoltavano il vento per mantenere l'equilibrio. E gli anziani ascoltavano il vento per capire cosa stava per accadere. Il silenzio a voce. Il silenzio è sacro nelle culture native. È lì che la verità trova forza. Nel silenzio si ascoltano gli antenati. Nel silenzio la mente smette di discutere. Nel silenzio la saggezza si eleva. La colonizzazione ha cercato di sostituire il silenzio con comandi, regole e rumore, ma il silenzio dei nativi ha resistito, ha protetto la lingua, le cerimonie e la memoria, quando parlare apertamente era pericoloso. Il cuore ricorda ciò che la storia ha cercato di cancellare. Per i popoli nativi il cuore non è separato dalla mente, è un luogo di conoscenza. Sì, e anche dopo deportazioni forzate, trattati violati, collegi e divieti sulle cerimonie, il cuore ricordava ciò che le leggi cercavano di distruggere. Il cuore custodiva l'identità quando i nomi venivano cambiati. Il cuore custodiva i canti quando le voci venivano soffocate. Il cuore sapeva chi erano le persone anche quando il mondo si rifiutava di ascoltare. Un mondo moderno pieno di rumore, velocità e distrazioni, invece la saggezza dei nativi offre un'alta via da seguire. Ma bisognerebbe applicare poi queste cose, sapete? In fondo ho visto anche stamattina gente impazzita che correva a destra e a sinistra, ti passava sia a destra che a sinistra, ed erano le 7:15, ma dico, ma dove vanno? Cosa serve correre in questo modo? E chi suona, e chi passa, e chi corre? Mamma mia, magari per non alzarsi 10 minuti prima. È questo che veramente noi ci togliamo anni di vita, appunto per questo stress, no? E invece per i nativi rallenta, ascolta più a fondo, abbi fiducia in ciò che è più antico della paura. Il vento ti parla ancora, sapete? Il silenzio parla ancora. E il cuore sa ancora. Eh sì. Pensate che mi riferisco a una data che ritorniamo a sabato 5 settembre 1876.

agosto con una campagna militare dura e repressiva. E tra i primi a farne le spese in questo cambio di strategia fu Grazie Horse, cavallo pazzo, capo della tribù degli Oglala Lakota. È la tribù dove vado io, degli Oglala Lakota. Stremato dalla fame, indebolito dalle lunghe marce e dal freddo, il 6 maggio del 1877, insieme a un migliaio di Oglala, si consegnò alle giubbe blu di Fort Robinson nel Nebraska. E lì, preso prigioniero, fu rinchiuso nel carcere del forte. Però la sua presenza era ingombrante, perché tutti i nativi riconoscevano in lui un capo valoroso ed era stato uno degli artefici della clamorosa vittoria su Custer. Saggio e onesto, cui stava a cuore la condizione del suo popolo, e che gli procurò l'antipatia di altri nativi. Nuvola Rossa, nonostante che sia stato un grande capo, ma non amato tuttora dai nativi, e coda chiazzata su tutti, che io sono andato a vedere anche la tomba di questo, che già da tempo collaboravano con gli soldati statunitensi. Poi iniziò a girare la voce che Cavallo Pazzo si sarebbe recato quanto prima a Washington per incontrare il presidente Hayes. La gelosia e l'invidia crebbero ancora di più, perché sapete, anche nel loro mondo c'erano queste cose. E il 5 settembre del 1877 Cavallo Pazzo fu condotto davanti alla baracca degli ufficiali per avere, almeno così gli fu detto, un colloquio con il colonnello Bradley, comandante del forte. Qui però, in circostanze mai chiarite, fu ucciso, trafitto da un colpo di baionetta infertogli da un soldato dell'esercito americano, un tale William Gentles. Aveva appena 37 anni e il corpo del capo degli Oglala fu prelevato dai genitori e portato nella valle del Wondenee, a nord di Pine Ridge, nel Dakota del Sud. Lì fu avvolto in una pelle di bisonte e collocato su un catafalco per il rito funebre, e il luogo della sua sepoltura non fu mai e non è stato più individuato. Questo era Cavallo Pazzo, è stato veramente un grandissimo condottiero, sapete, un grande capo, al pari di Toro Seduto, anche lui finito miseramente. Alle donne indigene di tutto il mondo grazie per aver protetto le acque, grazie per aver tramandato le medicine, grazie per aver portato i giovani sulla terra, grazie per aver insegnato la vostra lingua ancestrale, grazie per aver mantenuto unite le tradizioni, la famiglia e la comunità. Grazie per aver dimostrato che la leadership può essere fiera, gioiosa e tenera e forte allo stesso tempo. Siete leader ispiratrici, anziani premurosi, custodi della terra instancabili, insegnanti pazienti, abili raccoglitrici, scienziati brillanti, madri forti, zie affettuose, giovani curiosi. E la vostra leadership sta plasmando un futuro migliore per tutti noi sulla scala planetaria. Quindi oggi, in questa giornata, perché sapete che c'è stata la giornata internazionale delle donne indigene, ecco, allora, tutto questo è stato fatto per dedicare un momento a onorare e ringraziare le donne indigene di tutto il mondo.

bene. Non so perché mi chiamano adesso che non parlo. Vabbè, lasciamo perdere. Vabbè. Allora. Sempre a riguardo dell'uccisione di Cavallo Pazzo, simbolo della resistenza dei Lakota. Ok, è un buon giorno per morire. Quante volte avete sentito questo grido, no? Vinto dal gelo e dal tradimento, moriva il condottiero inerme che aveva piegato l'esercito americano a Little Bighorn. Il 5 settembre, ve lo ripeto ancora, del 1877 a Fort Robinson, Nebraska, veniva assassinato a baionettate Cavallo Pazzo Tatsunke Witko. Si chiamava Tatsunka. Sapete che loro Tatsunka Wakan. Vi ricordate il film L'uomo chiamato cavallo, no? Tatsunka Wakan. Witko, il leggendario capo e guerriero della tribù degli Oglala Lakota. Dopo aver guidato con successo la resistenza indiana contro l'espansione oppressiva degli Stati Uniti, culminata con la storica vittoria a Little Bighorn nel 1876, insieme a Toro Seduto, Cavallo Pazzo fu piegato non dalle armi nemiche, ma dalla fame e dai rigori di un inverno terribile. Perché sapete là, cari miei, anche io quest'anno a gennaio era meno 20, immaginatevi, magari freddo, neve, fame, una cosa terribile. Presentandosi a Fort Robinson per trattare il futuro e la pace per il suo popolo, aveva sempre in mente il suo popolo, no? Venne attratto in una trappola, classico, mentre era inerme e prigioniero, fu colpito a tradimento con una baionetta da un soldato, e infatti si sa, con la complicità di un ausiliario nativo passato al nemico. Sai come si sarà sentito poi, no? Quell'ausiliario nativo, no? La sua scomparsa segnò simbolicamente la fine della lotta armata nelle grandi pianure e l'inizio del drammatico confinamento nei territori delle riserve. Il genocidio culturale e fisico subito dai popoli nativi, teorizzato dal comando militare americano con lo sterminio sistematico dei bisonti e massacri come il Sand Creek, famosa canzone di De André, ha lasciato una ferita aperta che dura ancora oggi. Quante ne hanno dovuto subire i nativi americani? È un po' come i palestinesi adesso. Ah, signore. Cavallo Pazzo rimane un'icona mondiale e incancellabile di dignità, orgoglio e rifiuto di ogni sottomissione. Onore a Cavallo Pazzo e a tutti i popoli originari. Nessun oblio. Geronimo, in questo giorno 140 anni fa, pensate, sempre il 5 settembre, Geronimo depose il fucile e si arrese alle forze statunitensi, chiudendo un capitolo violento e implacabile delle guerre indiane del sud-ovest. Capo guerriero Apache Chiricahua, Geronimo aveva eluso migliaia di soldati e esploratori attraverso la Sierra Madre e il deserto dell'Arizona, combattendo non per la conquista ma per la sopravvivenza e la libertà del suo popolo.
dopo ripetute promesse non mantenute e deportazioni forzate, la sua resa definitiva giunse dopo mesi di inseguimento da parte del generale Nelson Miles e, cosa fondamentale, con l'aiuto degli esploratori Apache, il cui ruolo è spesso trascurato. Ciò che seguì non fu un ritorno di pace, ma anni di prigionia. Geronimo e centinaia di Chiricahua furono deportati prima nei forti umidi della Florida, poi in Alabama e infine in Oklahoma. Col tempo Geronimo divenne una figura nazionale paradossale, un simbolo vivente di resistenza, celebrato alle esposizioni universali e persino alla cerimonia di insediamento presidenziale, pur essendogli ancora negato un vero ritorno in Arizona. E la sua resa segnò la fine della resistenza armata su larga scala dei nativi americani nella regione. Però la sua storia continua a complicare il mito della frontiera americana, ricordandoci a chi appartenevano un tempo quelle terre aperte. Sapere no, queste storie che poi ci sono arrivate a noi, sì, attraverso i libri, insomma, qualcuno che ha cercato di scrivere queste storie di una bellezza incredibile, no? Perché già noi, a parte i film, i fumetti, che però sapete che nei film gli indiani erano sempre passati da cattivi, no? E i bianchi erano quelli bravi e forti, e non ci fanno invece capire che questi popoli, che chiedevano soltanto di poter vivere nella loro maniera, non gli fu concesso, anzi hanno fatto di tutto per sradicarli dalla loro cultura, perché il progresso stava arrivando. E voi capite che adesso cosa ci ha portato questo progresso, no? Malattie, egoismi, come vedete anche adesso, guerre, costantemente guerre, bombe, bomba atomica per prevalere sull'altro, insomma, cose inaudite, quando loro chiedevano solamente di vivere in pace sui loro territori, ma purtroppo non era più possibile. Mancano 5 minuti alle 10, noi adesso ci vedremo comunque mercoledì 16, sempre dalle 8 alle 10, può darsi che arriva anche prima, non lo so, e avanti così. Poi adesso ci sarà la Lili in compagnia di Gianni Stoppa, che vi parlerà delle api, della storia delle api, del miele e così tante altre cose. Bene, io vi saluto, resterò qua a far compagnia alla Lili e a presto. Vi aspetto tutti sabato al GAS, magari così mi potete conoscere e magari potremo fare qualche chiacchierata insieme. Poi se avete voglia magari di farmi fare qualche conferenza nel vostro paese, basta che me lo diciate. E così voglio ringraziare anche quel signore che sabato a Padova mi ha dato così mi ha fatto un regalo in denaro da portare su dai nativi, che io di solito faccio così, per poi là compro del cibo per aiutare delle famiglie povere. Non mi ricordo il nome, oppure non me lo ha detto, e lo ringrazio proprio con il cuore. Bene, signori, tra poco.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
2: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
3: Chris Mara.
4: Ritrovo ore 10 presso rifugio alpino Casa Vallorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
1: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Vallorc.
5: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
6: Tosa ben così.
2: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate.
6: È nostro Leon.
4: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
6: Per info e prenotazioni
7: 3
8: 2 9
7: 0 0
8: 3
7: 8
8: 9
1: 8
9: 8.
5: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
1: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
9: Chris Mara.
10: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
11: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, aria fresca in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

0: Buongiorno, buongiorno a tutte le amiche e gli amici all'ascolto, buongiorno, buon fresco stamattina, buon fresco al mio amico Gianni Stoppa, a Ettore che si ferma con noi e al nostro Fabio, buongiorno anche ai nostri ascoltatori, giornata decisamente fresca.
1: Certo, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Finalmente si respira un po'.
0: Sì, veramente, si respira. Dovrebbe durare, da quello che ho visto il meteo, dovrebbe continuare anche fino a domani sto tempo,
1: sì,
0: qua.
1: Sì, beh, dopo speriamo che
0: la temperatura non sarà più sui 35 gradi, speriamo.
2: Speriamo, caro, non ho mai sofferto tanto come quest'anno.
0: Ah, veramente, no. Io che non temo il caldo, quest'anno l'ho temuto parecchio anch'io.
1: Sì,
0: buongiorno,
1: sì,
0: a tutti di nuovo, e abbiamo con noi stamattina che avrà la parola fra un po' il nostro amico Gianni. Prima leggo le iniziative della radio e insieme abbiamo anche, che rimane qua, il nostro Ettore
2: e Fabio.
0: E Fabio, Fabio, sì, infatti l'avevo già nominato subito. Allora, 5 per 1000, è possibile quest'anno versare il 5 per 1000 da parte vostra? Alla radio, a Radio Gamma 5, il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di resistere insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Prendete carta e penna, per favore. Allora, codice fiscale 01 59 80 90 288. Ripeto il numero, codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite bonifico alla BCC, Credito Cooperativo di Campodarsego, l'IBAN lo trovate nel vostro sito, oppure ancora portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi, GAS Associazione Franco Carraro 76, sabato 12 settembre, GAS dei Resistenti, se ritaca a lei. In sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuole fermarsi, si pranza a tutto menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Per chi vuole, possibile fare un mini test di biorisonanza con Silvia. Presente il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. Sarà possibile prenotare il portachiavi del 50° di Radio Gamma 5 e come sempre nuove liste del gas, biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5 e gli adesivi del 50°. PS, presente le storiche patate di Rozzo. Poi, GAS Associazione Franco Carraro 76, GAS Resistenti sabato 12 settembre dalle ore 11 alle ore 18, prenotazioni aperte a tutti, le storiche patate di Rozzo, mele Gala Royal rosse, mele Golden Delicious, pere Williams, prugne Stanley, miele del Grappa, parmigiano Reggiano, vari tipi di formaggi della Foresta del Consiglio. Per info e prenotazioni 347 6618 523, ripeto 347 6618 523 per queste prenotazioni. Poi Trissino Vicenza, sabato 12 settembre ore 10:11, presidio di protesta in piazza Mazzini, sede del mercato, contro il criminogeno e incostituzionale disegno di legge 978 del 2023. Pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice e con lo scudo penale, proposto dalla senatrice avvocato di Trissino della Lega Erika Stefani e sostenuta dal senatore avvocato vice ministro della giustizia padovana della Lega Andrea Ostellari. Alfredo Belluco, Padova, presidente veneto e vicepresidente nazionale Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. Il numero del nostro Alfredo per prenotarsi è 346 3614 469. Allora, il numero del nostro Alfredo, che comunque lo trovate domani qui in trasmissione dalle 10 alle 12, 346 361 4469. Difendiamo i nostri diritti della nostra casa, la Costituzione. Partecipa e fai sentire la tua voce. Ecco, mi raccomando, chi è in zona o chi vuole partecipare a Trissino Vicenza, c'è sabato 12 settembre dalle ore 12, dalle ore 10 alle ore 11. Lunedì 14 settembre. 14 settembre ore 21, tutti a Trissino Vicenza davanti al comune, piazza 25 aprile, contro il criminogeno e incostituzionale disegno di legge 978-2023, che permetterà agli avvocati di pignorare qualunque bene del presunto debitore, compresa la prima casa, e con lo scudo penale. Scusatemi, ma è scritto a mano, faccio un po' fatica a capire. Non mancate. Allora, il numero di Alfredo è il 346 3614 469. Allora, Alfredo Belluco, presidente veneto, vicepresidente Sacra Casa Sacra Famiglia, ecco, tutti a Trissino. Poi Radio Gamma 5 Super Giornata, domenica 20 settembre ore 12 e 15 in sede radio, festa dei gas. Da 24 anni non si arretra e sempre forte lo si grida che usa il serveo, basta spingere il careo o farsi spingere dal careo per la serie compra sano, compra beo, non cascare nel traneo. E lo faremo a tutto gas, grigliata antisistema, e alla grigliata la meglio Fabio Band. Il menù prevede salsiccia e coscia di pollo completa, e poi pancetta e polenta, insalata e fagioli dolci, acqua, vino e caffè, insalata e fagioli, poi dolci, acqua, vino e caffè, euro 15. Nel primo pomeriggio la presentazione dei nostri gasisti, espositori, fornitori, volontari, eccetera. Per info e prenotazioni 329 0038 988. Allora, ripeto il numero di Luca, 329 0038 988. Poi Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara. Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano della nostra Cristina e Mara. Ritrovo ore 10 presso il rifugio alpino di Casa Vallorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide. Ore 13 pranzo al sacco presso Casa Vallorc. Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione Qigong per la salute e riequilibrio. Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate. Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5. Grazie. Per le prenotazioni 329-0038-988, ripeto 329-0038-988. PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio di Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349-0946-001. Ripeto il numero di Franca 349-0946-001. Poi, azienda specializzata nel settore edile, nella progettazione e realizzazione di arredi su misura, per apertura nuova falegnameria a Maserà di Piave, cerca personale da inserire nel reparto produttivo, nello specifico falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature chiamare Sonia al 392-5285-066. Poi, anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Per prenotazioni entro il 30 settembre 2026, per cui avete un po' di giorni ancora, tutte le informazioni e le modalità di prenotazioni sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego, comune di Campodarsego. Per informazioni ufficio ambiente 049 92 99 845, 049 92 99 845. A Campodarsego gli alberi li piantano, a Padova li tagliano. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un dipartimento sulla difesa civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Campagna, un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15/9/2026. Per firmare online con SPID o CIE, www.difesanonviolenta.org. Cerco appartamento o una casetta, anche se un po' vecchia, in affitto per fine locazione settembre. Sono un pensionato e persona onesta. Ringrazio infinitamente. Se qualcuno può darmi una mano, chiamare Alfonso al 349-5855-160. Affermato laboratorio artigiano di manifattura plastica e metalli nobili, cerca personale per assunzione presso la propria sede di Albignasego. Il profilo ricercato è possibilmente giovane che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile ad un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una nuova realtà familiare e a misura d'uomo. Telefono 049 7102 04, chiedere di Enrico o Paolo. E con questo ho concluso, adesso la parola ai miei ospiti nonché amici. Buongiorno di nuovo a tutti.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Dai.
2: Inizia pure, caro.
0: Che novità ci porti, Gianni?
2: Novità con questo secco, questo caldo, le tue api come stanno?
1: Beh, insomma, hanno faticato anche loro, insomma, hanno veramente faticato tanto.
0: Creature.
1: Si vede un po' dai risultati, insomma. Siamo alla fine della stagione produttiva e ormai anche chi ha prolungato al massimo, insomma, la raccolta sta finendo, sta togliendo gli ultimi melari dagli apiari, perché in effetti le api si sono prodigate fino a tardi, insomma, stanno ancora in qualche caso importando del miele e diciamo che è quasi anomalo. Perciò, insomma, abbiamo già i primi un ventaglio, insomma, di come è andata la stagione a livello generale.
2: È vero, poi a livello generale
1: sì. C'è diciamo una inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni, no? Dove le produzioni erano c'erano buone produzioni a macchia di leopardo, oggi invece si è rovesciata la situazione, diciamo che le produzioni a livello generale sono state interessanti, buone, non a livelli di qualche decina di anni fa, però diciamo che la tendenza si è rovesciata, cioè voglio dire che la mancanza di produzione è stata macchia di leopardo questa volta.
2: Sono anche curioso, però magari i nostri ascoltatori gli interessa anche sapere, ma ci sono zone in cui si produce più miele oppure, come hai detto te, a macchia di leopardo, diciamo la macchia di leopardo perché? Perché ci sono zone che hanno più fiori, più umidità, più... c'è qualcosa che distingue queste zone, caro Gianni?
1: Allora, da quello che ho visto, da quello che ho notato, insomma, è le zone di media collina, che sono sempre state diciamo le zone più critiche. La zona di media collina è una zona dal punto di vista apistico poco interessante e poco proprio proprio poco favorevole alla produzione del miele, per una questione proprio di morfologia, di presenza di flora apistica, che non è lì siamo, non siamo né in montagna né in pianura, e in questa zona le fioriture sono ridotte, anzi diciamo che sono localizzate in un periodo particolare della stagione che non è rivolta alla produzione, nel senso che quello che abbiamo a disposizione è più che altro ciò che serve alle api per uscire dall'inverno e riformare l'organismo alveare, perciò non è adatta alla produzione, è adatta, diciamo, a uno sviluppo a volte anche precoce, e dopo mancano le fioriture dovute alla produzione, e se pretendiamo una produzione da parte delle api si inverte la questione, cioè vanno in carenza e rischiano addirittura di soffrire carenze dopo per quanto riguarda l'inverno. Perciò la media collina ha sempre avuto questo problema qui, e ho visto anche quest'anno, insomma, zone del Friuli, zone dell'Appennino, insomma, particolari, dove c'è proprio carenza, dove non c'è stata produzione. E con sofferenza proprio anche da parte delle api, in mancanza di scorte, hanno poche scorte, a differenza invece che ho visto in zone di montagna, in valli alpine, dove invece gli apicoltori sono contenti, insomma, di come è andata. Ho un'amica che ha installato, lei lavora con gli animali e organizza dei campi estivi, in questo momento sul Monte Grappa, ha installato un alveare e non ha un grammo di miele, cioè ha portato su questo alveare a maggio, in un periodo che doveva esserci proprio l'esplosione massima delle fioriture, e in questo momento sono senza cibo, non hanno un grammo di miele dentro, e quello che trovano è sufficiente proprio per la sopravvivenza giornaliera. Questo è stato dovuto alla siccità, ecco, la poca piovosità della stagione. Insomma, l'abbiamo visto anche quando siamo saliti a Campo Fontana, insomma, no? Ecco, lì l'ambiente più o meno è quello, no? E abbiamo visto proprio delle arsure impressionanti, insomma, veramente, cioè, i prati bruciati, come diceva Elio, non li ho mai visti, insomma, sono nato qui e non ho mai visto i prati bruciati in questo modo. Ma... veramente impressionante la cosa.
0: Sì.
2: È stata tremenda. È stato, cioè, voglio dire, quel caldo quest'anno è stato tremendo, inutile dircelo, dai. Sì. E per forza anche la montagna, i fiori e ne ha
1: tirati. Quando negli anni scorsi, ad esempio, chi aveva le api in montagna era contento. Fino all'anno scorso, in modo abbastanza generale, era contento di quello che raccoglieva. Quest'anno invece no, certe zone, appunto, come il Grappa e abbiamo visto anche lì la Lessinia, ci sono stati dei grossi problemi, mentre le valli alpine, ho amici anche su nelle valli alpine, sono contenti, insomma, bene o male qualcosa hanno fatto, perché probabilmente qualche precipitazione c'è stata, insomma, ecco, questo ha contribuito. Certo, io ho visto che non c'era questo tipo di siccità, ecco, i prati non erano bruciati.
2: Per esempio, tu hai amici in Carnia?
1: In Carnia, sì.
2: E io, per esempio, ricordi da militare, in Carnia, per esempio, nella zona di Sauris, famoso per il prosciutto crudo, no? E lo speck, là ci sono vallate di rododendri. Li conosci, no?
1: Sì, sì.
2: È un fiore che le api ci danno.
1: Ma scherzi, certamente sì. Il rododendro è una delle fioriture che è molto amata dalle api, insomma.
2: Ed è un miele buono.
1: Sì, producono. Sì, sì.
0: Ed è anche un bel fiore, il rododendro.
1: Producono un ottimo miele, produce un ottimo miele il rododendro, insomma, il nostro rododendro. Poi dopo ce n'è uno in Turchia che è tossico.
2: Ecco, sì.
1: È un'altra tipologia, non è quello nostro. Il nostro è veramente eccezionale.
2: Ma è rosso quel miele là?
1: È scurino, sì. È scurino, sì.
2: Per far capire ai nostri ascoltatori, dai.
1: Certo, sì, va bene, dopo il colore del miele. Ad esempio, quello che sto
2: lavorando
1: in questo momento è tutto scuro. Eccetto quello primaverile, ma il resto è tutto scuro, insomma.
2: Ma scusa, ci sono dei mieli che sanno da fumo, perché?
1: Sanno da fumo perché?
0: Fumo?
2: Sì, sì, da fumo.
1: Perché gli apicoltori usano un sacco di fumo per allontanare le api, e il miele è altamente igroscopico e assorbe qualsiasi odore, qualsiasi sostanza, bisogna stare attenti.
2: Ci sono informazioni che
1: quando si esagera con il fumo, non è cosa buona, insomma.
2: Una cosa, poi adesso il nostro Gianni Stoppa, sabato, se venite al gas, ha portato il...
1: Sì, adesso ho portato della propoli composta, è un miscuglio con miele, propoli, chinacea e timo. Questo è...
2: E spiega cosa serve, che è importante.
1: È un grosso aiuto nei momenti in cui ci sono, diciamo, le difese immunitarie che si abbassano, sono influenze, raffreddori, tosse, eccetera eccetera, insomma, ecco, questo abbiamo visto che è un ottimo aiuto, insomma, è un grande aiuto. Comunque, tornando all'aspetto, insomma, del produttivo, c'è un'altra cosa che quest'anno si è manifestata in modo anche preponderante, che è un'elevata umidità del miele, cioè le api non sono riuscite ad asciugare il miele di solito lo riescono, diciamo, ad asciugarlo una media, diciamo, del 18% in giù di acqua contenuta nel miele. Ecco, quest'anno non ce l'hanno fatta e abbiamo mieli che superano il 20% di umidità.
2: E questo cosa comporta?
1: Questo comporta il rischio di fermentazione. Il rischio di fermentazione, cioè il miele cambia di stato, non è nocivo, ma i sapori si modificano, i profumi si modificano. Non è un qualche cosa di dannoso per la salute. È come dire, non so, il vino che si trasforma in aceto non è dannoso, no? Utilizziamo l'aceto per fare delle preparazioni, ecco,
2: e cambia di stato. Di tenerlo in frigo una volta aperto?
1: No, questo deve, l'apicoltore non lo può commercializzare in questo, con questa umidità, perché altrimenti veramente rischia poi dopo di trovare poca soddisfazione dal punto di vista del consumatore. No, questo va evitato, insomma, la commercializzazione del miele umido. E lì poi dopo ci sono dei sistemi. Il problema è che è umido sotto l'opercolo, cioè le api lo hanno chiuso con la grande umidità, perciò non si può agire prima. Se, diciamo, fosse non opercolato, si può agire prima con dei sistemi, facendo circolare aria secca, ma qui invece purtroppo bisogna intervenire dopo. Ci sono delle attrezzature che riescono a togliere l'umidità del miele. Sono operazioni delicate, perché in certi casi il miele viene maltrattato, perciò non è perché il deumidificatore risolve il problema. Non è così semplice la cosa, insomma. Purtroppo quest'anno c'è questa situazione manifestata da più diciamo
2: da più parti,
1: sì, ecco. E dopo ognuno penserà a modo suo, insomma, come risolvere la cosa, insomma.
2: Ma c'è un agente chimico, scusa se è una domanda stupida, non credo che un apicoltore serio metta dentro delle sostanze per mantenere il miele?
1: No, è impossibile.
2: È impossibile.
1: Non c'è bisogno. Per fermare la fermentazione c'è solo la pastorizzazione. Cioè, hai un vantaggio da una parte e perdi le proprietà dall'altra, insomma, non è. È sempre un problema, insomma, no? Cioè, risolviamo un problema da un certo punto di vista e ne creiamo uno nuovo. È un po' come diciamo. Quello che sta succedendo ai giorni d'oggi dal punto di vista della salute, no? Ti propongono i vaccini che non risolve niente, anzi che magari ti crea dei problemi
0: e tanti anche doppi,
1: no? Tipo, non so, quelli nei confronti delle malattie esantomatiche, no? Che non è mai morto nessuno. Io, insomma, da ragazzino le ho viste tutte, ma non ho mai visto morire un compagno di scuola di rosolia
0: o di morbillo,
1: insomma. Ecco, d'accordo, ecco. E adesso saltano fuori invece che quei vaccini poi a lungo andare favoriscono altre patologie.
0: Ma assolutamente,
1: perciò
0: anzi anche peggio.
1: Magari il problema sì sul miele, no? Evitiamo la pastorizzazione, però lo degradiamo e lo denaturiamo da un altro punto di vista, insomma. Sì, bisogna stare attenti ad agire quando si va ad agire, no? in certi equilibri, insomma, bisogna stare molto attenti, insomma.
0: Ma loro sanno benissimo che cosa fanno, quelli che ci propongono i vaccini contro il morbillo, contro la pertosse e tutte quelle cose lì.
1: Ma ormai veramente in questo periodo sta emergendo di tutto e di più. Ecco, io non so chi ha in mano chi governa, insomma, no? Se non fa finta di nulla, si sente protetto dai padroni che lo comandano, perché è così, insomma,
0: è così,
1: alla fine, no?
0: Certo.
1: Perciò ha più paura dei padroni che dei cittadini ai quali dovrebbero rendere conto, no? Perché se sono là dovrebbero rendere conto a qualcuno. Ecco, questo sono domande che mi stavo facendo, insomma. Quando è che la gente si sveglia? No.
0: Anzi, è peggio, sempre peggio.
1: Sempre peggio. Allora va bene così. Allora diciamo che va bene così, no?
2: Non so se hai visto lunedì mattina che po' di scie chimiche che c'era nell'aria.
1: Ecco, anche questo. Allora, fino a ieri eravamo tutti complottisti, no? Adesso ci sono documenti che ammettono, no? Anche il nostro governo ha accettato queste operazioni, ma non da ieri, insomma, no, da 30 anni fa, insomma,
2: che hanno progettato queste cose.
1: Appunto. Eppure ancora si continua, nessuno dice nulla, siamo sempre proni, no? a chi comanda, a chi governa il mondo, chi vuole governare il mondo della finanza, è tutto lì alla fine. Insomma, no?
0: Esatto.
2: Ecco. Sì, caro,
0: tutto da tutto, e dalle case farmaceutiche,
1: tutto.
0: Sono tutti legati con la politica in un modo o nell'altro.
1: Tutto, ma il mondo dell'alimentazione,
0: sì,
1: no? Tutto qua.
0: Anche quello, sì.
1: E adesso salterà fuori l'altro bubone, che sarà quello dell'acqua, no? Ecco, altra arma che verrà utilizzata, cioè altra sostanza che verrà utilizzata come arma, no?
0: Sì, certo.
1: Vabbè, insomma.
2: Anche per portarla, adesso è pubblica, da portarla privata, e dopo vedrai che faranno cartello.
1: Non è proprio così, non
2: e
1: è
2: aumenterà
1: tanto,
2: in maniera indiscriminata.
1: Non è tanto pubblica, è una via di mezzo.
2: È una via di mezzo. Sì, perché ho pagato io l'altro giorno 140 euro di acqua. Vabbè,
1: sì.
2: Mesi estivi, ti fai qualche doccia in più, ma cavolo, per dirti, no?
1: Sì, guarda, è veramente. Però, insomma, ripeto, finché stiamo zitti e finché ci va tutto bene, continuano così.
0: Vabbè,
1: insomma.
0: Certo.
1: Va bene, dai.
2: C'è un messaggio lì?
0: Sì, c'è qualche messaggio.
2: Il tuo amico?
0: Sì, mio amico. Ciao amici Felici e Giulivi, è bello avere amici che sono contenti come voi, ma io conosco il motivo che siete contenti: avete la tessera del Milan a C in tasca. Adamo. No, guarda, io non ho la tessera del Milan, però diciamo che ci può anche stare ogni tanto di perdere con quel branco di cose che si chiama Real Madrid. Vabbè.
2: Che non meritava
0: era
2: di
0: Real
2: perdere
0: o Atleti? No, non meritava di
2: non
0: perdere,
2: meritava
0: assolutamente
2: di perdere. Ieri ho visto io la partita,
0: due
2: paglie della difesa, ma non meritava di perdere, ma
0: diciamo la parte di Bar Sport. Allora, buongiorno, il miele alpino mugo con la parte di pianta all'interno o all'eucalipto hanno proprietà migliori per aiutarci con i problemi di salute invernali da raffreddamento? Grazie, Luca.
1: Allora, qui bisogna capire un po' come è stato preparato questa cosa.
0: Sì,
1: è la preparazione, perché come dice l'ascoltatore, con parti di pianta, insomma, ecco. Se c'è la parte di pianta, anche qua ci sono diverse cose da stare attenti. Perché si usa il miele come estrattore, cioè come solvente. Noi sappiamo che alcune proprietà di piante possiamo estrarre delle sostanze con diversi solventi, con l'acqua, con l'alcol, con l'olio, no? Ecco. E il miele è uno di questi. Come dicevo prima, un miele che ha un'umidità, ad esempio, non so, del 18%, che è il limite dopo il quale la potrebbe manifestare